figlia, mamma diavo, ben con de bra. E gioviale scende, se la fica rabo, le scose in long.